negres la souliardo rucce lu col del rei lu biel che repapio de tut se su ben l'anello

per trissa menut, lo crapau blanc benut, e des ondet forcut, sinna l'home lo frut. Las claus super.

Io abbiamo un lugar che canto si lo teme. Adieu patron sigau lo bande de Santeume.

0: arrivo pa là, metteixo l'indio che sa mamma. A mai amagado là, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà è prego pa là, metteixo l'indio che sa mamma. A mai amagado là, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà è prego pa là,
1: sa mamma è prego pa là, ma tata è prego pa là.